passato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: può essere l'unica condizione.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Rai, Radio Tutta Italiana.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio tutta italiana.

di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

Rai Radio tutta italiana.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: Ed eccoci, buongiorno!
3: Ma buongiorno, ben ritrovati! Chi è? Chi c'è ai microfoni?
2: Ce l'abbiamo fatta, eccoci qui! Sì. Buongiorno mattina, tutta italiana, weekend riparte in questo 19 settembre 2026 con Elena Scisci!
3: Yuhu! E Marco Di Buono! Sì. Applausi!
2: Ma di chi? C'è nessuno, siamo solo noi due qua dentro, facciamo tutto noi
3: e si sente, si vede. Andate a sbirciare anche sui nostri canali social.
2: Ma perché? No, ci sono delle cose.
3: Se mai alcuni non ci conoscono solo la nostra voce, magari vedono anche chi siamo.
2: Abbiamo messo una stories proprio sul social di Rai Radio Tutta Italiana.
3: E soprattutto scaricatevi subito veloce.
2: Cosa si dice?
3: L'app gratuita Rai Play Sound.
2: Così. Vabbè, allora ci possono ascoltare tramite DAB Radio e tramite Rai Play Sound e poi tramite tante altre cose che vi diremo nel corso della puntata. Allora, bentornata Elena.
3: Grazie.
2: Tu hai fatto un po' di puntate da sola proprio senza prima dell'estate, senza di me, senza Chiara, senza nessuno praticamente.
3: E tu eri in giro, poi lo
2: io col camper, mi dicono tutti, ma il camper dove l'hai messo? Ma io non vado in giro col camper, io faccio camper, ma non vado in giro col camper, e quello è il problema.
3: E infatti c'è stata qualche tua apparizione, no, durante la diretta.
2: Apparizione, sparizione.
3: Vogliamo sapere i fatti tuoi, ma dove sei in questo momento, Marco?
2: Ero sparso in tutta Italia, di qua, di là, di su, di giù, ma che meraviglia.
3: E invece l'estate è finito?
2: L'estate sta finendo. Comunque non è ancora finita l'estate, perché no, l'autunno entrerà, se non sbaglio, proprio il 22 di settembre. Quindi ancora
3: prima
2: siamo in piena estate.
3: Che sarà la prossima?
2: È il tuo compleanno?
3: Birthday, però non si dice l'età.
2: No,
3: non me la chiedere.
2: Tipo,
3: non
2: quanti
3: si
2: anni
3: chiede,
2: hai?
3: Non
2: tipo...
3: si chiede.
2: No.
3: Sicuramente non sono Gen Z, quindi sicuramente andremo d'accordo.
2: Se tu non sei Gen Z, io so. Ma allora io lo dico sempre, io sono generazione preistoria. Pensa, okay. Allora diamo subito il numero di telefono perché vi potete mettere in contatto con noi, cari amiche e cari amici all'ascolto, che ci state appunto, che seguirete tutte queste due ore insieme di Mattina Tutta Italiana Weekend. 334 60 45 640. Io voglio cominciare questa puntata proprio facendoti così, onorando la tua terra. Sei contenta?
3: Grazie.
2: Con una
3: grazie.
2: Bella partenope.
3: Wow, ce l'ascoltiamo insieme.
2: Sì, poi si torna qui. Dobbiamo dire un sacco. Ma che dobbiamo dire noi?
3: Una brancale.
2: Un sacco di cose dobbiamo dire, vero? Vai!

0: Guarda che se vuoi cantare, puoi cantare, Elena.
1: Na na na na na, Black Nirvana. Elodie, che bello, entriamo sulle sue note.
0: Sì, sì, sì, gli cantiamo sopra praticamente noi.
1: Sì.
0: No, perché ho visto che volevi cantare, ho detto vai,
1: mi
0: vai,
1: piace,
0: Elena.
1: Mi piace cantare.
0: Lanciati in questa mattina tutta italiana weekend.
1: Ma poi dobbiamo svegliare i nostri ascoltatori. Chissà cosa stanno facendo. 334 60 45 640. Intanto whatsappateci, mandateci anche note vocali. Video.
0: Appena svegli, è meglio di no. Io cerco inviti a pranzo come al solito.
1: Okay.
0: Io durante il weekend, sappi, cara Elena, che cerco inviti a pranzo. Io porto le pastarelle, come sempre ho detto.
1: Ma sono le 10:12.
0: Ma meglio per premunirsi, meglio organizzarsi
1: ancora,
0: prima per il pranzo.
1: Presto.
0: Ma come è troppo presto?
1: Dai, più in là, diciamo dalla seconda ora, va.
0: Dalle 11 poi cerco inviti a pranzo.
1: Sì,
0: va bene,
1: sì,
0: adesso.
1: Ci sta.
0: Senti, no, tu hai detto una cosa: noi svegliamo i nostri ascoltatori, ma chi è che sveglia noi che dobbiamo svegliare i nostri ascoltatori? No, tu dimmi, a che ora ti sei svegliata questa mattina? No, ma dillo, lo puoi dire, siamo in diretta, non ti ascolta nessuno tanto.
1: Ok, no, in realtà la mattinata è iniziata davvero molto molto presto, intorno alle 4.
0: Ma perché, Carelle? Da dove arrivi, Carelle?
1: Mi hai anche dedicato a Partenope, quindi
0: sì,
1: secondo
0: certo.
1: Te, ecco,
0: ma come secondo
1: arrivo?
0: Me, io lo so da dove arrivi. Signore e signori, questa ragazza qui arriva da Salerno, hai capito? Si è svegliata questa mattina alle 4?
1: Sì, esatto.

0: Esattamente,
1: E poi?
0: però c'è una cosa simpatica. Allora, ero tranquilla, te lo posso dire, ti posso raccontare questo episodio.
1: No, a me sì, non so se lo puoi raccontare
0: ai
1: milioni di ascoltatori che sono sintonizzati in questo momento,
0: sì,
1: non lo so.
0: Sì, certo, qui su Rai Radio Tutta Italiana possiamo dire tutto, è una confidenza qui, è una chiacchierata tra amici il sabato, la mettiamo così. Perché
1: vai,
0: poi
1: vai.
0: Diciamo,
1: le confidenze
0: la gente,
1: tra amici.
0: La gente si sveglia lentamente, in realtà noi no, perché noi comunque veniamo al lavoro, quindi facciamo tutto di corsa nel weekend. E che cosa è successo? Allora, sai, io sono mamma, anch'io sono un genitore,
1: sì.
0: Come te.
1: Perché... sì, solo che la mia è un po' grande, un po' grandicella.
0: Vabbè, sai che fanno i genitori, no? Comunque, anche se sei grande, che sei adulta, ti lasciano comunque delle cose. Vabbè, ti può sempre servire.
1: Sì.
0: Ti lascio questa cosa. Allora, ieri sera mia mamma mi ha lasciato la giacca a vento.
1: Ah,
0: quindi
1: ecco, certo.
0: sai come
1: è
0: facciamo,
1: è come Totò e Peppino che vanno a Milano col colbacco, vabbè,
0: no, ma poi sai come facciamo noi donne anche con gli uomini, che vi mettiamo la busta della spazzatura proprio davanti ai piedi. L'uomo che cosa fa? Prende la spazzatura
1: la
0: e la sposta.
1: Mazza, io... che bella considerazione. Uomini di tutta Radio Italiana, aiutatemi.
0: Io ho fatto esattamente così.
1: Hai,
0: ho preso la giacca a vento. Ma scusa, ma a Roma sono 28 gradi, no? Ma
1: sì,
0: che mi serve sta giacca a vento? Quindi l'ho presa e l'ho spostata. Scendo di casa intorno alle 5, a parte che c'è gente in giro.
1: Ci sono quelli che corrono, ma che non lo sai che ci sono quelli che corrono? Vanno a fare,
0: gente,
1: ma andate a quell'ora!
0: Ma che... vanno. Ascoltano ovviamente la Radio Tutta Italiana, perché c'è sempre la buona musica a tutte le ore.
1: Ah sì, Però tu sei sicura? Perché tu li fermi e gli dici, senta che sta ascoltando dentro queste cuffiette, senta un po', ecco, no, questo non va bene, metta Radio Tutta Italiana.
0: Ecco, esattamente, comunque arrivo alla stazione di Salerno, lampi e tuoni in lontananza, ecco,
1: fantastico. Vedi che la mamma, ci hanno sempre ragione le mamme, oltretutto tu sei mamma, ecco.
0: Esatto, sono mamma e quindi niente, ho detto non ce la farò mai, adesso arriverà il temporale, ce l'ho fatta giusto in tempo, è arrivato l'acquazzone, non l'ho presa l'acqua.
1: Ah, quindi giù a Salerno hai lasciato l'acqua?
0: Sì.
1: Oh, che bello, invece qui hai trovato il sole.
0: Eh sì, perché sono io a portare il sole a tutti.
1: No,
0: voi.
1: Tu avresti dovuto portare l'acqua, perché venivi dall'acqua, quindi invece no, va bene. Comunque, cara mia Elena, il tuo appello di inviare video è stato accolto. C'è arrivato un video, ma noi me ne parliamo dopo. È arrivato un video, veramente.
0: Davvero, che
1: era
0: bello.
1: C'è strano.
0: Dobbiamo prima sbirciare e capire che video
1: dobbiamo
0: è.
1: Sbirciare. Comunque vi voglio solo dire una cosa. Oggi è San Gennaro e basta.
0: Ah, già,
1: oggi è San Gennaro.
0: Ne parliamo.
1: Allora, 334
0: 60 45 640.
1: Inviateci messaggi, poi tra un po' faremo qualche sondaggio, ci inventeremo qualcosa. Intanto però dateci il buongiorno, vediamo un po' chi è sveglio, facciamo una sorta di appello. Non ve ne andate, care amiche e cari amici, ma restate con noi. Anzi, resta con
0: me.

0: L'Agostiano Amalfidò, Fabio Rovazzi featuring Arisa e Nino D'Angelo qui a Mattina Tutta Italiana Weekend. Hai visto Nino D'Angelo, la seconda vita Nino D'Angelo,
1: sì,
0: eh?
1: Col suo
0: sta andando alla grande.
1: Sì, già lo scorso anno, grazie anche a suo figlio Tony D'Angelo, che racconta un po' la sua storia partendo dalle origini, no? Partendo da Milano. Come dice la canzone? Agostiano Amalfidò non la può portare a Milano, ma noi invece la portiamo a Rai Radio Tutta Italiana.
0: Ma che bella, sei arrivato tu e l'hai portato, tu hai portato la costiera Salernitana. Hai portato in qualche modo.
1: Vabbè,
0: lì vicino, insomma.
1: È vicinissimo.
0: Nino 18 giorni si intitola il docufilm di Nino D'Angelo che è uscito lo scorso anno. La costiera amalfitana, io ho dei ricordi bellissimi, mi piace moltissimo la costiera amalfitana, devo dire un po' tutta la Campania mi piace,
1: ma
0: ed è una terra bellissima.
1: Se sei a provare, nel senso perché vuoi fare il buono con me.
0: No.
1: Mi stai a dire che ti piace la costiera amalfitana.
0: Ma infatti tu non mi capiti in costiera amalfitana, quindi
1: alla fine.
0: No.
1: Sì.
0: Allora, avendo girato un po' tutta l'Italia da nord a sud, a est a ovest, ogni volta mi chiedono: ma qual è un posto che ti piace?
1: Qual è
0: il posto che ti piace di più? Quello che hai visto, quello più bello, quello che consiglieresti? Io dico: guardate, ce n'è uno solo di posto che io potrei consigliare a tutti voi.
1: Napoli.
0: Sapete come si chiama? No, si chiama Italia. Perché l'Italia è bella ovunque, ha le sue, ogni luogo ha le sue peculiarità, dal paese piccolo alla città grandissima, al borgo, alla frazione, alle vie, ai vicoli, alle persone.
1: Sì.
0: Sono, è una, veramente un pozzo di cultura, di tradizioni e di gente bella.
1: Concordo,
0: siamo veramente bellissimi.
1: La
0: noi
1: storia
0: italiani.
1: Che abbiamo
0: e
1: noi,
0: viva gli italiani.
1: Soprattutto la storia, come quella di San Gennaro. Infatti c'è una
0: e oggi è San Gennaro! Auguri di buon onomastico a tutti i nostri amici che ci ascoltano e si chiamano Gennaro, Gennarino.
1: Ci sono 334 60 45 640, buon onomastico a tutti voi, ma cerchiamo anche di scoprire un po' che cosa accade oggi a Napoli.
0: Che ne so,
1: poi c'è anche
0: tu.
1: Un'altra cosa che tu non sai, perché a Napoli c'è San Gennaro, mentre il 21 di settembre a Salerno c'è San Matteo, quindi in questi giorni non si capisce nulla.
0: Che si fa a San Matteo a
1: weekend,
0: Salerno?
1: Processioni.
0: E le luminarie quando ci sono?
1: Le luminarie ci sono. Senti, non sono il sindaco.
0: L'interrogazione oggi. Questa mattina facciamo l'interrogazione a Elena.
1: Le luci
0: dai.
1: D'artista iniziano più o meno intorno a novembre. Poi fino a prima di Pasqua, poi, quindi alla fine
0: c'è tempo
1: anche
0: per
1: d'inverno, non solo il mare. E quindi parlando di San Gennaro,
0: sì, San Gennaro.
1: Questo sangue, che cosa succede a San Gennaro? Tu sai qualcosa di San Gennaro?
0: Poco e niente, praticamente.
1: E vediamo insieme di scoprire, di capire, perché poi
0: come diceva, diceva il grande Gigi Proietti, se li queso quando no, quello succede. Quindi lui che usciva dalla sauna faceva se li queso, Toto
1: vabbè, sicuramente la devozione per il santo patrono culmina nei giorni quando avviene
0: il miracolo.
1: Come dicevi tu, proprio della liquefazione del sangue. È un evento che sicuramente da secoli tiene col fiato sospeso l'intera città, ma non solo, perché poi tutto il mondo, tutta Italia, perché
0: tutti
1: che vogliono vedere. La storia di San Gennaro risale al III secolo dopo Cristo, quindi Gennaro fu vescovo di Benevento.
0: Allora, cari amici ascoltatori, mettetevi seduti, tranquilli, perché adesso faremo la lezione di storia di Elena Scisci qui alla
1: Come è morto San Gennaro? Questo
0: io
1: è
0: faccio,
1: facile.
0: Faccio Vespa.
1: Chiediamolo ai nostri ascoltatori: come è morto San Gennaro?
0: Domandona. Allora, rispondete al quesito che ha lanciato, al sondaggio che ha lanciato oggi. Ma non vedo l'ora, guarda che meraviglia.
1: Fare, perché la costiera amalfitana la portiamo pure qua, a Radio Tutta Italiana.
0: Qui portiamo San Gennaro oggi. 334 60 45 640 per inviare i vostri messaggi. Comunque,
1: per ricevere
0: comunque,
1: il miracolo.
0: Se mandate un messaggio riceverete il miracolo oggi, che è un ricatto questo praticamente.
1: Sì.
0: Allora, il video che ci hanno mandato, praticamente, perché tu hai lanciato un appello volendo mandateci dei video. Questo è un video per farci rosicare, perché è proprio un video per farci rosicare, perché c'è tutto un terrazzo grandissimo, bellissimo, che si affaccia sul mare, e poi ci sono giardini, c'è anche una parabola,
1: poi c'è il sole,
0: un cielo terzo, e non quarto, è terzo, pensa un po'. L'hai capita la battuta? No,
1: non un attimo, io arrivo un po' più tardi, aspetta.
0: Uncello terzo.
1: Qua dobbiamo fare no. tutto noi, autoregia, sì, guardiamo qua il telefono, sì. l'orario.
0: Qualcuno mi può venire
1: vai.
0: A salvare? No,
1: vai.
0: No, tanto non mi ascolta adesso. Comunque, grazie per questo bellissimo video. Non si è firmato il nostro amico, grazie per il rosicamento. Ma
1: se dove sei?
0: Ma non lo dov'è? So dove. Ah, comunque c'è anche uno stendino con dei panni, sto vedendo.
1: Ok, fittasi al numero 334-60-45-640.
0: No, invece no, non voglio affittare niente. Io voglio essere invitato a pranzo su questo terrazzo, però
1: togliete
0: lo stendino con i panni appesi, perché c'è questa bellissima. Ci sono delle palme, sembra Salerno, sembra.
1: Chissà,
0: ci sono
1: essere.
0: Delle palme, c'è il mare, c'è il lungomare, bellissimo. Grazie, vi invito a pranzo a Stefano da Santa Marinella.
1: Vicino.
0: Da qui sul litorale romano.
1: Allora
0: certo.
1: possiamo andare. Allora
0: Stefano,
1: pranzo sicuro.
0: Caro Stefano, tutti a pranzo a casa tua, oggi, te lo dico.
1: Però
0: Stefano.
1: Vogliamo sapere prima che cucinano, no? Tu vai così.
0: Vabbè, facci il menù, dacci il menù, Stefano, prima il menù, perché sennò qui, capirai, chi la sente a questa, vabbè. Senti, sei stata mai fotografata dai paparazzi?
1: Dai paparazzi, certo.
0: Sei stata fotografata?
1: Certo.
0: E ti ha scritto una canzone Cesare Cremonini, proprio per te,
1: lo so,
0: pensa.
1: Grazie.
0: Ma di che? Ma di nulla, dilla, grazie a lui.

0: c'è la chimica? C'è la chimica tra me e te, chimica, secondo te?
1: Chimica.
0: Adesso ti
2: è
0: muto.
2: Il primo giorno che lavoriamo insieme. Ma la cosa bella è il primo giorno che lavoriamo insieme. Signore e signori, bentornati a Mattina Tutta Italiana Weekend. Elena Cicci, Marco Di Buono, vi terremo compagnia fino alle ore 12, da qui all'eternità.
0: Oh,
2: sabato
0: sì,
2: e domenica.
0: Finché sopravvivo, perché qua il viaggio qua si capisce. Poi con te, aiutami, mi viene mal di te. Non è vero, anzi, una compagnia bellissima. Poi questa energia che tramandi anche ai nostri ascoltatori. E poi la chimica c'è, perché ok che lavoriamo adesso insieme, però comunque già ci conosciamo.
2: Sì, anche perché tu stai a Salerno, anche perché tu stai a Salerno e sta
0: a Roma,
2: ogni tanto
0: pure a Roma.
2: Mi avete anche no, stavo dicendo un'altra cosa, perché tu lavoravi anche
0: altre radio,
2: ma è anche
0: radio.
2: intervistato.
0: Sì, certo.
2: Ma anche a Sanremo l'anno scorso, anche perché eravate lì
0: quest'anno.
2: Ah sì, perché 2026.
0: L'età, Marco, ti capisco.
2: Ma dopo ti dedico un'altra canzone del Sanremo di quest'anno.
0: Sì, anche se la nostra preferita l'abbiamo detto, la preferita era Resta con me tanto.
2: Sì, si sono classificate 13esime. Ho visto prima al 13esimo posto del Sanremo, l'ultimo Sanremo di Carlo Conti.
0: Sì, perché salutando anche l'amico e collega Borghesan, proprio ieri nel suo programma parlavano proprio di questa cosa, che ricordiamo, no, quando uno partecipa ai festival, quando un artista partecipa ai festival, ricordano il primo, ricordano l'ultimo anche posto, ma magari il posto centrale nessuno se lo ricorda.
2: No, quelli vengono dimenticati proprio.
0: Nella classifica dimenticata. Però Salda Vinci ce lo ricordiamo tutti.
2: Sì. Aspetta, stavo cercando l'ultimo, perché io in tutto ciò non me lo ricordo. L'ultimo posto del Festival di Sanremo di quest'anno, di quest'anno.
0: 2026, sì.
2: Sì, 2026, ti ricordi chi era?
0: L'ultimo posto? Sì.
2: Chi è? Il povero Eddie Brock, l'avvoltoi, va.
0: Mi ha nominato proprio
2: che
0: un ragazzo...
2: Un ragazzo
0: così bravo
2: incontra una ragazza non so che cosa intende,
0: è un bravo ragazzo,
2: io l'ho conosciuto, anche intervistato per un podcast.
0: Poi
2: è romano.
0: Esatto, è del Lazio, stavo dicendo, poi non sapevo
2: della Lazio,
0: quindi non ricordavo se era romano, di Latina, di Roma.
2: No, ma lo sai una cosa, ho scoperto una cosa, perché noi siamo vicino allo Stadio Olimpico, no, a Via Asiago, perché noi trasmettiamo da Via Asiago 10,
0: sì,
2: in Roma.
0: Che hai scoperto? Sentiamo.
2: Che oggi c'è una partita, c'è Roma, c'è un disastro.
0: Delirio.
2: Aspettate 60.000, sono attesi 60.000 persone.
0: E poi c'è anche un altro evento.
2: Ci sono già le macchine, le polizie, non lo so, quello lo vediamo dopo.
0: Con Carlo Conti. Su Rai 1 che sta andando in onda.
2: Sì, ok, quindi però qui vicino c'è lo Stadio Olimpico, quindi ci sarà la partita della Roma. Ci sono già schierate macchine dei vigili urbani, dei carabinieri.
0: Gioca.
2: Sì, 60.000 persone attese alle 18.
0: Ma tu
2: gioca.
0: Vai?
2: Ma che vado? Io sono.
0: Perché?
2: Ma io perché non capisco nulla di calcio. Io e il calcio siamo proprio agli antipodi. Io sono rimasto alla formazione dell'Italia del 1420.
0: Però ci siamo stati allo Stadio Olimpico qualche giorno fa,
2: sì, per la presentazione di palinsesto,
0: certo. Una bella presentazione, tutti appunto il palinsesto di Rai Radio 2026-2027, ci siamo anche noi.
2: Ma come mai ci siamo anche noi?
0: Com'è possibile? Perché noi dobbiamo...
2: Ah, forse perché siamo qua stamattina.
0: Esatto. Tenere compagnia ai nostri ascoltatori tutti i weekend.
2: Ma che meraviglia.
0: Ma tu ci sei anche da lunedì al venerdì, però.
2: Io ci sono anche...
0: Sei sempre qua, praticamente.
2: C'è una brandina qua dietro, dormo qui direttamente. E sì, perché sempre a proposito di radio digitali, perché ce ne sono tante, Radio Live Napoli, Radio Tutta Italiana, Radio Tech e Te, e Radio Kids,
0: No Name
2: Radio, e Radio Kids, che è la radio per i bambini.
0: Adoro. Mio figlio,
3: e io
0: Radio
3: faccio
0: Kids.
3: Il buongiorno di Radio Kids dalle 7:30 alle 8:30, dal lunedì al venerdì, insieme a Arianna Ciampoli.
0: Che salutiamo, Arianna!
3: E facciamo questo buongiorno di Radio Kids.
0: Ma
3: e diamo la sveglia.
0: Ma posso fare cattiva? Mangiamo un personaggio?
3: Chi sei tu?
2: Okay, non parliamo tutto il tempo così, aiuto. Guarda che cambio canale, guarda che te lo dico, non cambiate canale, mi raccomando. Comunque,
0: vabbè, siamo una grande family. Comunque,
2: ma certo che
0: dirlo,
2: sì. Senti, ma lo sai che il. Colui che ci ha mandato il video prima,
0: sì,
2: il nostro amico Stefano da Santa Marinella, ho detto vabbè, l'invito a pranzo, ha detto vi mando l'invito.
0: Ci vuole l'invito. Però, no,
2: no,
0: io prima
2: Elena vuole sapere il menù.
0: Menù. Poi se devo portare qualcosa. Allora, il prossimo.
2: Io le passarelle.
0: Prossima settimana è il mio compleanno, quindi come si dice? Il compleanno dal giovedì fino al weekend.
2: Sì, devi bussare coi piedi la prossima settimana quando torni, che ci vediamo
0: allora,
2: qui.
0: Ma che ti porta le mozzarelle?
2: Ma no, qualcosa di dolce per festeggiare. Dai, sì.
0: Babà.
2: Che c'è a Salerno di tipico?
0: Anche.
2: Ma no, la pastiera intera, insomma, è un po' impegnativa. Una cosa da mangiare così, da sgranocchiare durante la diretta.
0: Penso. Sorpresa.
2: Che c'è di
0: sorpresa,
2: tipico?
0: È surprise.
2: Va bene. Primo classificato, Sanremo 2026. Signore e signori, Sal
0: da Vinci. Per sempre sì.
2: Per sempre sì cosa? Vai!
0: Insieme.

0: Yes! Che facciamo? Si balla?
1: Io stavo ballando, mi sono distratto.
0: Ti devo riprendere perché
1: la testa gira.
0: Devono sapere che succede nel fuori onda.
1: Ma veramente
0: qui,
1: stavo ballando,
0: mi studi.
1: Non me ne ero accorto.
0: Chiacchieriamo, balliamo, troviamo notizie, cose, anche perché poi qui, come hai detto tu, siamo a Via Asiago 10, i nostri studi in questo palazzo storico meraviglioso della radio, e siamo a Roma e ci sono tanti eventi qui intorno, ma ovviamente noi siamo seguiti in tutta Italia, a tutto il mondo.
1: Guarda, grazie proprio all'applicazione Rai Play Sound, in cui potete trovare anche un sacco di contenuti extra con dei podcast originali, quindi andatela a scaricare, perché veramente ci sono delle cose interessanti, non ci siamo solo noi, quindi tranquilli.
0: No.
1: Dici, ma se devo scaricarla per ascoltare voi, non la scarico, quindi non vi preoccupate perché ci sono un sacco di altre cose molto più interessanti di noi.
0: Vabbè, il buon umore penso
1: il
0: che
1: buon
0: lo
1: umore
0: mettiamo,
1: noi lo mettiamo,
0: dici?
1: Ci proviamo almeno a metterlo la mattina.
0: Sì, tu lo metti sicuro, ci svegli, ci carichi questa energia, ma tu ti alzi già così? Cioè,
1: No, io sono morto quando mi sveglio.
0: Quando ti alzi sei già attivo? No, no. C'è un rito che fai.
1: 106 caffè. Devo prendere
0: qualcosa che non puoi dire di no?
1: No,
0: un rito
1: no.
0: In particolare,
1: no.
0: Il rito del caffè.
1: No, ogni mattina è diversa, è come io la mattina tendenzialmente non parlo, ecco, diciamo che passo.
0: Meno male che non
1: parlo. Perché mi risparmio le parole per dopo, capito?
0: Bravo, sì.
1: Quindi mi sveglio la mattina e sono abbastanza silenzioso, taciturno, non amo molto parlare la mattina quando mi sveglio. Poi
0: mi
1: quando
0: prepari
1: ho preso
0: la voce.
1: Il 106esimo caffè, allora poi comincio.
0: Quindi ci vuole il caffè per la parlantina così velocemente,
1: ma,
0: così.
1: Sì, sì. A un certo punto succede qualcosa, mi sveglio, esce il sole, la luce, esco in macchina, comincio a sentire la musica e arrivo qui che sono bello sveglio più o meno.
0: Beh, invece ci sono delle persone che hanno dei riti precisi, come dicevamo all'inizio di questa puntata, come questa mattina che alle 5 c'è gente che va a fare jogging, quello è un rito.
1: Sì, che corrono, vanno a correre.
0: Io il caffè, io come mi alzo proprio vado dritta, non vado in nessuna parte, vado in cucina e caffè, subito.
1: Ma
0: il
1: non
0: caffè...
1: bevi un bicchiere d'acqua? Ad esempio?
0: Sì, ma
1: ecco,
0: prima
1: perché bisogna reidratarsi.
0: Pulisco la bocca, faccio
1: i gargari blu.
0: Sì,
1: non
0: esatto.
1: Vogliamo sapere proprio tutto, Elena, non è che non è che ci devi raccontare proprio nei dettagli le cose.
0: Sì. Però vado dritto in cucina, devo accendere la macchinetta del caffè,
1: certo.
0: Che poi io la moca adoro. Poi adesso sono usciti questi nuovi coffee e dobbiamo per forza fare il caffè così.
1: Vabbè. No, ma non è obbligatorio, ovviamente, perché io ho tutte e due, ho la moca,
0: sì.
1: In base a come mi gira,
0: sì.
1: Se ho più tempo faccio la moca così con calma.
0: Il mio rito è questo, chiediamo un po' anche il rito.
1: Qual è il vostro rito mattutino, la
0: sì.
1: Prima cosa che fate quando vi alzate la mattina, cose che si possono raccontare alla radio, ovviamente,
0: sì.
1: Ecco, cose che non si possono raccontare, passate a quella successiva magari.
0: 334 60 45 640, potete anche utilizzare i nostri canali social di Rai Radio Tutta Italiana o quelli personali, perché no, di Marco Di Buono e la Shishi.
1: Ma io tanto non li leggo,
0: no,
1: inutile, no, è meglio mandare.
0: Cioè, è meglio mandare Radio Tutta Italiana,
1: ricordaglielo.
0: Sicuro.
1: Ah,
0: 334
1: sì, sì.
0: 60 45 640.
1: Ecco, questo è un numero WhatsApp.
0: L'ho detto già.
1: No, era per ripeterlo.
0: Per ripetiamo. 364 60 45 640.
1: E adesso serenamente ci ascoltiamo la prossima canzone, eh?
0: Chi c'è?
1: Giulia Bresch.
0: Vamos.
1: È uscita da poco questa canzone, eh?
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La coda.
1: Lascia
2: che io sia.
1: Ma quanto è bello, è bravo.
0: Allora, facciamo una domanda semplice a
1: mio amico
0: ad Elena.
1: Phil. Filippo, lo sai che si chiama Filippo? Filippo.
0: Ma certo, Filippo ne viene.
1: L'ho intervistato, abbiamo cantato insieme.
0: No, aspetti, voglio fare una domanda.
1: Dimmi.
0: E qual è il tuo cantante preferito?
1: L'ho appena detto. Anzi, ce ne sono due.
0: Attenzione.
1: Guarda un po', si chiamano tutti e due Filippo.
0: Uno è Filippo Neviani, va bene in arte,
1: sì.
0: E l'altro Filippo,
1: e l'altro dai, ci puoi arrivare.
0: Filippo?
1: Filippo, no, non è Filippucci, no. Quello è il cognome, quello è proprio il nome d'arte. Ti do un indizio.
0: Mi dà un indizio.
1: X Factor.
0: Ecco, parli. X Factor.
1: Giudice di X Factor di senti, non andare a sbirciare.
0: No, stavo cercando un'altra cosa perché vai.
1: Giudice di quest'anno di X Factor.
0: Cosa?
1: Filippo.
0: Ma scusa, ma Filippo, ma J-Ax, no, chi è?
1: No, no, vabbè, chi? Dai, sei proprio un boomer. Chiara, sì. Chiaretta, dove sei? Ci manchi, Chiaretta.
0: Allora, attenzione perché fioccano messaggi al 334 60 45 640. Allora, visto e considerato che tu la mattina ti svegli, cioè scusa, quando ti alzi presto, molto presto, alle 4:20 la mattina,
1: sì,
0: per arrivare qui a Roma da Salerno per Rai Radio Tutta Italiana, per Mattina Tutta Italiana Weekend, il programma che è iniziato oggi, ve lo ricordo, e vi terrà compagnia forse per tutto l'inverno,
1: ci
0: se io resisterò infatti e dal sabato e la domenica dalle 10 alle 12 ci potete ascoltare tramite DAB Radio, oppure se state facendo jogging come quelli che incontra praticamente tutte le mattine Elena,
1: sì,
0: che fanno jogging alle 4:20. Ma dove andate alle 4:20 a fare jogging? Ma perché?
1: Ma dove andate?
0: Ma perché?
1: Comunque lo farò anch'io.
0: Comunque, sì, aspetta, volevo un attimo calcolare una cosa.
1: Sì, sentiamo.
0: E visto e considerato che
1: lo fanno tutti.
0: Lo fanno tutti con le cuffiette, hanno tutti più o meno le cuffie.
1: Sì.
0: Scaricatevi l'applicazione Rai Play Sound e ascoltate noi.
1: Aspettate che le 10.
0: Perché alle 4 non ci siamo noi. Lei sta ancora in treno, capirai.
1: Aspettate le 10,
0: ecco,
1: per ascoltare noi.
0: Ma c'è gente che fortunatamente, ecco, fa questo.
1: Sì.
0: Non ci ascolta alle 4 di mattina perché dorme, ma alle 10:54 ci invia questo messaggio.
3: Ciao Marco, ciao Elena, buongiorno, come state? Allora, io ho appena finito di fare una bella corsetta, i miei bei 5 km il sabato mattina, e ovviamente vi ascoltavo in cuffia. In bocca al lupo per la nuova avventura, un bacio a tutti e due.
0: Ma
3: ciao.
0: Grazie, ma che meraviglia, un bacio a te. Ma hai visto?
1: Vedi?
0: Hai visto? Te
1: con
0: l'ho detto io.
1: Gradi
0: con 25.000 gradi.
1: Stamattina c'erano 15 gradi, tipo, poi è arrivato pure il temporale lì a Salerno, ma invece qui 25 gradi fanno jogging.
0: Ma scusa, ma l'hai portato la giacca a vento che ti ha lasciato?
1: No,
0: mamma.
1: Non l'ho portato. Ma perché?
0: Quanti
1: piove?
0: Gradi c'erano?
1: Com'è? Noi siamo chiusi in questo meta studio qui dentro. Bello, tutto nuovo, tutto moderno, pieno di luci, però non sappiamo com'è il tempo.
0: No,
1: fuori.
0: No, non è. Non fa. È bello. No, no, dicevo, visto e considerato che sei arrivata da Salerno e hai trovato
1: gente che corre.
0: No, hai trovato la temperatura bassa. Hai trovato.
1: Sì.
0: Allora, ti volevo dire una cosa.
1: Sì,
0: no?
1: Anche perché questo è il periodo, scusa se ti interrompo.
0: Sì.
1: È il periodo che non sai come ti devi vestire.
0: Questo è vero. Senti, tu hai detto una cosa prima, mi stavi dicendo, sai,
1: a
0: proposito di
1: guardatelo
0: jogging,
1: no,
0: a proposito
1: vabbè, io ti
0: di
1: devo
0: jogging
1: riprendere. Cosa fai il percorso
0: a proposito di jogging, dice, però vedi, alla fine io arrivo alla stazione Termini col treno e invece,
1: sì,
0: di prendere il taxi per arrivare qui potrei venire a piedi e fare una corsetta per arrivare a Via Asiago.
1: Le sneakers ce l'ho.
0: In modo tale che ho fatto anche, capito, un po' di
1: così
0: jogging, un po' di
1: sport.
0: Ecco, vuoi sapere quanti chilometri sono dalla stazione Termini a qua?
1: Lo so.
0: Quanti?
1: Lo so. 5 chilometri.
0: 4 e 6, sì, praticamente 5
1: chilometri.
0: Da
1: dove vai?
0: Un'ora e 6 minuti.
1: Perché se passo per Villa Borghese
0: c'è sempre
1: prima.
0: un'ora, c'hai un'ora di te lo dico, di percorso da fare.
1: Si possono fare, che dici, 5 chilometri?
0: Sì, no, devi partire alle 3 di mattina, no? Ti devi svegliare alle 3, dovresti anticipare di un'ora, secondo me, perché
1: e al rientro lo potrei fare. Però, ecco,
0: se
1: non
0: piove,
1: con
0: adesso secondo me stamattina la temperatura si è alzata, ci saranno come ieri 396 gradi e siamo al 19 di settembre, quindi
1: lo farò, è una sfida, è una
0: ma noi
1: sfida
0: li vogliamo vedere, però sì, ti devi riprendere,
1: ok,
0: sì, ma no,
1: giuro
0: per,
1: che lo farò,
0: no, per 3 minuti,
1: però poi vieni
0: finta.
1: Pure tu,
0: ma c'è tanti, ma ci penso proprio.
1: Tu lo fai quando a Rai Radio Kids,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: dai
0: sì,
1: il buongiorno alle 7,
0: certo,
1: prima,
0: e sto già lì, io già sì, che corro, ma che non mi ci vedi alle 5 di mattina. mattina, ma come no, vabbè. Va senti, bene, loro sono due amiche, non lo so se sono due amiche, sicuramente si sono ritrovate per comporre questa canzone, per lanciare questo singolo.
1: Nuovo singolo?
0: Nuovo.
1: Bello fresco, mi piace tanto Madame.
0: E a me piace tanto Annalisa.
1: Allora,
0: e insieme sono amica. No, è bello che... Sono due, ma sono amica.
1: Vai,
0: vabbè, ascoltiamocela, dai, su Rai Radio Toda Italiana. Olè!

0: ordigni tattici nucleari.
1: Sembra... Sorry, in English.
0: No, sembra, sai, quelle cose da Atlas Furbo. Pinguini tattici alla barda spaziale, Goldrake, pinguini tattici nucleari. Sembra un'arma di Atlas Furbo.
1: Vero.
0: Vabbè, tranquilli, siamo sempre Elena Scisci e Marco Di Buono. Questa è Mattina Tutta Italiana Weekend. Abbiamo cominciato oggi questa nuova avventura. Vi terremo compagnia fino a
1: fino ai nucleari.
0: Chi può dirlo? Chi può...

0: La seconda ora, cara Elena, e quindi possiamo momento... dire finalmente invitateci a pranzo!
1: Perché prima il menù, prima voglio sapere che cucinate.
0: Sei complicata, prima il menù.
1: Sì, sì, mi piace anche un po' scoprire che cosa fanno, che cosa
0: Ma tu sei brava in cucina?
1: Poi quel profumino la mattina che mentre fai colazione poi senti quel profumo intanto, no?
0: Mentre bevi il latte col caffè senti l'odore del soffritto. Ma
1: a me
0: una
1: piace
0: meraviglia
1: la colazione
0: proprio.
1: salata
0: anch'io,
1: mi piace
0: anch'io.
1: Tipo con le uova, non mangio carne, però quella con le uova e con il formaggio da tanto tempo.
0: Sei vegetariana?
1: No, pescetariana. Si può dire.
0: Beh, non solo pescetariana, perché se mangi anche le uova, insomma, vabbè, non mangi carne, insomma.
1: Esatto, non mangio carne, sì, non solo la carne non mangio. Però ecco, mi piace tanto fare la colazione salata.
0: Che mangi?
1: Ti ho appena detto, vedi che non mi ascolti. Molti, le uova, i formaggi e poi vabbè mischiare un po', quindi yogurt, caffè.
0: Sarà troppo pesante tutto questo insieme?
1: Sì, infatti poi arrivo a pranzo che...
0: non mangi?
1: Che, no, mangio più tardi, quindi magari ecco come una situazione come questa, fare una colazione abbondante dove comunque lavori fino a pranzo, dopo non ho lo stomaco così pronto.
0: Allora ci siamo, perfetto. A Santa Marinella...
1: Jogging.
0: No, nel senso, a Santa Marinella ci arriviamo tranquillamente perché finiamo a mezzogiorno, ora che chiudiamo una cosa e un'altra, prendiamo la macchina, arriviamo a Santa Marinella, mangiamo così un po' più tardi.
1: Ma Stefano, ci sei in ascolto ancora? Qui alla Radio Tutta Italiana?
0: Chissà.
1: Inviasi il menù.
0: Ma stamattina non hai fatto quel tipo di colazione alle 5 di mattina?
1: No,
0: vero?
1: Perché poi stamattina, ecco, adesso devo riprendere i ritmi, metto la base, io non la sento. Vedi che c'è,
0: vedi? No, niente, abbiamo un problema. Elena c'ha un problema con la base stamattina. Scusa, devo dire una cosa, perché ho girato lo sguardo verso l'orologio ed erano le 11 secondi.
1: Chi ti sta pensando?
0: Non lo so, chissà.
1: Non è il numero del diavolo.
0: No, quello era 666, the number of the beast.
1: Quindi ti sta pensando qualcuno?
0: Ma speriamo qualcosa.
1: Chi è?
0: Di bello,
1: scriveteci
0: insomma.
1: Al 334 60 45 640 se state pensando a Marco di buono.
0: Ma no, tranquilli, non vi preoccupate.
1: O qualcosa di buono.
0: Fatta la battuta.
1: Vabbè,
0: c'è, cosa c'è di buono?
1: Un attimo, ma che stavamo dicendo?
0: Un sacco di cose siamo persi.
1: E non ricordo.
0: No, parlavamo di colazioni.
1: Ah, esatto, sì. No, stamattina devo ancora prendere il ritmo, quindi adesso ingraniamo e poi capiamo se fare anche o meno jogging, se mangiare prima abbondante oppure dopo, e capire un po' anche i nostri ritmi e i ritmi dei nostri ascoltatori.
0: Portati un toast, così te lo mangi sul treno.
1: Vabbè, ma poi qui dietro ci sono anche questi localini, dei bar che hanno dei toast buonissimi.
0: Sì,
1: con l'avocado.
0: Con l'avocado, a me mi sta venendo fame. Se continui così, non è l'ora di pranzo. Ma io ho una fame, mi sta venendo fame alle 11:12. Vabbè, comunque. Sai ballare tu? Sei brava a ballare?
1: Il tango mi piace molto, sì.
0: Ma dai, ma proprio quello di tango.
1: Sì.
0: Ma che lanci superbi che facciamo, superlativi.
1: Ascoltiamolo.
0: Poi dobbiamo parlare di una cosa. Perché nel 1982 veniva introdotto l'uso delle emoticon. Questa è una cosa, una notizione.
1: Aspetta, ma si dice emoticon o emoticon?
0: Le emoji sono uscite dopo, ma prima era l'emoticon, la prima.
1: Le emoticon.
0: Ma poi ne parliamo, okay. Adesso balliamo un tango, va con Tananà.

0: Safe con Parlare d'amore, il nuovo singolo appena uscito, lo conoscevi?
1: Sì, l'avevo sentito, l'avevo sentito.
0: Bello.
1: No, ma quando l'ho sentito per la prima volta in radio, in realtà non avevo... Avevo?
0: L'accento salernitano.
1: Non avevo riconosciuto la sua voce.
0: Perché bravo Saif.
1: Bravo,
0: secondo posto al Festival di Sanremo?
1: Sì. Mattina tutta italiana weekend con Elena Cicci, Marco Di Buono insieme fino alle ore 12.
0: Già, quindi ora sono le 11:20. Ora di pranzo.
1: Non abbiamo ricevuto, io te lo dico, non abbiamo ricevuto ancora nessun invito a pranzo. Il nostro amico Stefano, che prima ci ha inviato un video da Santa Marinella qui nei pressi di Roma, ha praticamente detto: vi mando l'invito. Tu l'hai visto?
0: No, non
1: ci ha inviato
0: visto.
1: Nessun messaggio al 334 60 45 640.
0: Mare, quindi
1: starà facendo un bagno.
0: Sì, infatti.
1: Stefano, torna presto, mandaci l'invito, se no non so che pastarelle prendere.
0: Forse il sabato non cucinano, chissà.
1: Ti volevo chiedere una cosa prima, poi mi è passato di mente. Ma tu sei brava a cucinare?
0: Sì, sono brava. Sopravvivenza, ho imparato.
1: Ah, solo sopravvivenza,
0: no,
1: però.
0: Prima.
1: La salernitana.
0: Prima ho imparato per sopravvivere, poi ho imparato. Sono fortissima nei primi.
1: Primo tipico?
0: Tipo le orecchiette con i broccoli.
1: Le orecchiette, tipico poi, tipica pasta salernitana.
0: Perché
1: è
0: il mio
1: ovviamente.
0: Piatto preferito.
1: Okay.
0: Oppure ovviamente pasta e patate.
1: Ehi, pasta, provo le patate.
0: Sì, buona. Però c'è, diciamo, alcuni utilizzano la provola, altri no. Per esempio con Francesco.
1: Compra la vocale, gira la ruota.
0: Paolo Antoni.
1: Ci andiamo bene.
0: Vabbè, ogni volta
1: scusate,
0: che devo nominare lui.
1: Chiudiamo qui la trasmissione, è finita.
0: Comunque oggi eravamo a pranzo, e quindi al ristorante. Ci stavano portando pasta e patate. E poi lui disse: no, allora pasta e patate si fa così, con la provola, così così. Dopo neanche qualche settimana l'abbiamo visto seminudo. Sul lungomare di Napoli, sì, perché tipo se vinceva una cosa,
1: aveva fatto una scommessa,
0: aveva fatto questa cosa, andava in giro con pasta e patate,
1: mezzo sei minuto per Napoli.
0: Sì, quindi la provola sì o no alla fine, non manco
1: a me
0: capito.
1: Piace, non lo so, adesso lo vediamo, però a me piace. Allora, care amiche, cari amici,
0: com'è Paolo Antoni. Ecco.
1: Francesco Paolo Antoni
0: che salutiamo e invitiamo qui
1: che
0: a Radio
1: Italiana. Sempre tutte, sì. Specialmente a Paolo Antoni, mandaci un po' la ricetta esatta della pasta patate, se c'è la provola o non c'è la provola. A me piace con la provola,
0: sì,
1: però se qualcuno di voi all'ascolto e magari è di quelle zone e sa come si prepara una buona e ottima pasta e patate, rido, poi vi spiego anche perché, scrivetecelo al 334 60 45 640, dateci la ricetta vera della ricetta patate, pasta e patate.
0: Allora, non solo
1: no, rido perché lei continua a schiacciare dei pulsantini perché non sente la base sotto, io dico guarda che la base c'è, è bassa, ma c'è, e io non la sento, e continua a schiacciare, c'è un tic praticamente con questa mano, continua a schiacciare sto pulsante e la base ricomincia sempre da capo. Non prende mai il via.
0: È difficile stare in piedi, perché poi noi facciamo tutto noi qui, autoregia, e scegliamo i brani, alziamo, abbassiamo il volume, la base sotto, dobbiamo stare in piedi perché abbiamo deciso.
1: Ma io
0: così.
1: Sono abituato così, però
0: pure
1: se ti
0: io.
1: Vuoi mettere seduta,
0: no,
1: metti
0: io pure
1: seduta.
0: Sono abituata, la voce esce meglio col diaframma. Sì, stiamo dritti, bene, altrimenti schiacciati così. Però è difficile perché le risate che mi fai fare, non solo in diretta, anche nel fuori onda, quindi è difficile rimanere in piedi, mi devo piegare.
1: Vabbè, la prossima volta mi metti seduta. Senti, allora, visto e considerato che molti per questo fine settimana partiranno, andranno magari ancora a fare un weekend, faranno cose, visto che fa ancora caldo almeno qui da queste parti al centro-sud, noi auguriamo buon viaggio e buon vento a tutti voi.
2: Tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

che nella testa ci sono burrasche, però che no, non si può far niente per evitarle. E allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

0: Ma tu quando torni al tuo paese, cara Elena Shishin?
1: Mai più, rimani
0: qui. Qua a Roma, sì. Non torni al tuo paese.
1: Ma devi sapere, io sono mezza romana e mezza salernitana,
0: Ah, perché c'hai papà qua a Roma.
1: Sì, ho la mia famiglia paterna. Qui c'ho anche zii, cugini che saluto, che poi ci seguono sempre.
0: Sì, salutiamo tutti i cugini di Elena.
1: Ecco.
0: I miei cugini non mi seguono invece, vabbè. I miei cugini un po' così. Che ore sono? Le 11.30.
1: Già?
0: Sono le 11.30, manca solo mezz'ora al termine di questa prima mattinata insieme di Mattina Tutta Italiana.
1: È volata. Davvero, chissà se è volata anche per i nostri ascoltatori.
0: Sì, è talmente volata che hanno spento.
1: Invece siamo belli dinamici, carichi con la musica fresca, nuova.
0: Da questa parte c'è una generazione preistoria, dall'altra tu sei un millennial. Ha detto millennial?
1: Sì, così mi hanno identificata.
0: Allora, la notizia di oggi che volevo dare è stata bellissima, perché prima mi ha detto. Fatto nel 1982 viene introdotto appunto
1: quando
0: l'uso dell'emoticon e lei mi fa: io non ero ancora nata.
1: E tu subito, ma
0: ha preso una tristezza per me, non per te, anzi.
1: Ma quindi mi davi della vecchia?
0: Per me.
1: Pensavi
0: almeno settantenne almeno.
1: Cioè, pensavi che ero nata nell'80?
0: No, non lo
1: per dire una frase del genere.
0: Fatto.
1: No, però sei stato spontaneo.
0: Sì, no, certo, no, è diverso. Si chiama rosicare.
1: Ok.
0: È un rosicamento.
1: Ok, va bene. Allora si
0: qualche
1: può rosicare.
0: Decennio prima di te sono nato.
1: Quindi eri già nato tu.
0: Purtroppo sì,
1: avevo già
0: 1000 anni, insomma.
1: Te li porti bene.
0: Praticamente viene introdotto questo uso delle emoticons su un certo professor Scott Fallman. Un ingegnere informatico praticamente posta un messaggio proprio con un codice per rendere tutto la frase, questo messaggio un pochino più per farlo capire che era un messaggio ironico, allegro,
1: sì.
0: Quindi mette
1: la tua faccia
0: un codice formato appunto te lo ricordi, lo facevamo con i telefoni quelli vecchi, io lo facevo, tu non eri ancora nata,
1: sì,
0: va
1: sì,
0: bene.
1: Si faceva
0: due punti trattino e una parentesi tonda chiusa, ecco,
1: è
0: da
1: vero.
0: Leggere ribaltato appunto da un lato, ed era uno smile, ecco.
1: Bello.
0: Perché per far capire l'ironia di quel messaggio lui mise questo smile, ecco, guardatelo di lato, e questo è un sorriso, e nasce quindi la prima emoticon.
1: Che lo sai che adesso non si utilizzano più perché
0: da boomer.
1: No. Le GIF?
0: Ah no, ma lo sai che cosa mi hanno detto?
1: Gli stickers.
0: Chiara Caciopoli, che fa Mattina Italiana insieme a Giovanni dal lunedì al venerdì, loro sono qui a tenere compagnia a tutti gli ascoltatori dalle 7 alle 10 di mattina. Lei è una super Gen Z,
1: sì.
0: E mi ha detto: ma tu che fai? Rispondi col pollice ai messaggi?
1: Non sapevo
0: che rispondere, perché quando mi fa queste domande proprio da influencer io non so
1: e
0: che rispondere.
1: Io pure ho paura di mettere il cuoricino, paura
0: fa,
1: se si fa.
0: Non si usa.
1: Si usano
0: mi ha cazziato. Non si usa, no, è perché è proprio da vecchio boomer.
1: Per esempio, adesso ti faccio una foto subito, proprio così, con questa faccia, vai.
0: Col pollice alzato. Proprio così si fanno le foto
1: e
0: col
1: poi dopo facciamo uno sticker.
0: Ma è meglio di no, grazie.
1: Sì, dopo lo mandi a Chiara.
0: Comunque, ci vedo l'ora, guarda. Allora, però tu mi dici: ma qual è la differenza tra emoticon ed emoji? Allora, c'è stata una svolta grafica nel 1999, quindi queste immagini, quelle che proprio utilizziamo adesso su tutti i telefonini, appunto le faccettine, poi c'è di tutto, ci stanno le macchine, le torte, i cuoricini, eccetera, eccetera. Le emoticon furono poi inventate e create in Giappone nel 1999 da Shigetaka Kurita.
1: Vero, in Giappone lì poi tutto così cartoon.
0: Shigetaka Kurita.
1: Io non ce l'ho il nome davanti.
0: Ce l'ho davanti, l'ho letto io. Vabbè, posso dire proprio una cosa: che casini.
1: Che casini. Nuovo singolo, lo ascoltiamo insieme.
0: Chi sono loro?
1: Marrakesh e Gue, qui alla Radio Tutta Italiana.
0: Io li conosco. Ah, comunque è stata campionata una canzone. Poi dopo la diciamo quella è la canzone.
1: Va bene, va bene.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Guardami, raccontami con gli occhi, anzi non dammi di te.

0: gira che ti gira,
1: gira che ti gira, che ti gira, che ti gira.
0: Cosa ti gira?
1: No, no, no, non mi gira. Non mi gira, no, non mi gira niente, assolutamente. Ma che scherzi, assolutamente. No.
0: Oh, noi siamo sempre felici.
1: Noi siamo sempre super allegri.
0: Come fai a stare sempre di buon umore, dai? Vediamo.
1: Ma non lo
0: che
1: so,
0: fa? Veramente. Riti non ne fai.
1: Riti no, fai riti, riti no.
0: Non,
1: no,
0: fai ride.
1: Non faccio ride. No, non,
0: fai
1: faccio,
0: ride.
1: Non faccio ride.
0: Riti.
1: Non okay. Faccio riti. No, ma non lo so, sono proprio così, sono il cialtrone dentro e quindi è una
0: cioè,
1: cosa
0: molto. Momento, ecco,
1: è un
0: come
1: mood,
0: affronti
1: è un mood.
0: Un momento magari difficile, sempre col sorriso.
1: Sempre, cioè, assolutamente.
0: E questa
1: sì,
0: è una bella
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, ci provo, magari. Almeno ci provo perché non lo so, senza mancare di rispetto magari a dei momenti un
0: certo.
1: Po' complicati della vita, però io cerco di essere sempre un po' sorridente e sempre affrontare tutto col sorriso senza doversi disperare dentro. Non lo so, è un mood, ma ti dico, senza mancare di rispetto a dei momenti magari difficili o personali o anche di persone vicino.
0: Quindi la lamentela non c'è, perché poi noi italiani anche soprattutto siamo abituati anche a lamentarci, lamentiamo sempre. E qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa che non va.
1: Ecco, allora chiediamo alle amici che
0: chiediamo,
1: all'ascolto.
0: Cosa
1: c'è che non va? Cosa c'è che
0: c'è
1: proprio
0: che
1: oggi vogliamo dire il momento del lamento. Allora, istituiamo questa rubrica.
0: L'ultimo quarto
1: istituiamo
0: d'ora.
1: Istituiamo questa rubrica alle 11:40-45, l'ultimo quarto d'ora di mattina tutta italiana weekend è il momento del lamento.
0: Diteci tutto, potete sfogarvi.
1: Il momento del lamento.
0: Potete sfogarvi. No, però non mandare a fanculo nessuno perché
1: no.
0: Ma,
1: comunque ti posso dire una cosa, hai appena detto una parolaccia, quindi no.
0: Cioè, vabbè, siamo adulti a quest'ora.
1: Ma insomma, vabbè, comunque
0: vabbè, vengo.
1: È il momento del lamento.
0: Non mandiamo nessuno via.
1: Niente, non
0: anzi,
1: lo mandiamo
0: ci riteniamo
1: parte.
0: Qua. 334 60 45 640. No, perché io effettivamente anch'io sono molto solare, espansiva. Però ecco, noi donne abbiamo questa cosa che ogni tanto dobbiamo prendercela con qualcuno.
1: Oggi con quindi chi ti vuoi lamentare? Dimmi oggi.
0: Quel fa ci sta, capito? Quindi ti deve andare bene che il sabato io vengo felice. Cioè tu
1: mi deve andare bene.
0: Sì,
1: ma bene. Meno male, non mi lamento, infatti non mi lamento. È che
0: altrimenti
1: se dovessi...
0: io mi sfogo con te e mi lamento.
1: Ma anche no,
0: onda.
1: Io spero che tu arriverai sempre il sabato.
0: Quindi tu dovrai fare in modo che io
1: sì, vabbè,
0: il
1: ammazza
0: sabato...
1: che compito complicato, ma anche no, ma perché
0: vabbè,
1: no?
0: Noi lo trasmettiamo ai nostri ascoltatori, tu lo devi fare con me, io lo faccio con te.
1: Ah, ok, va bene.
0: È
1: quindi
0: così.
1: Il momento del lamento al
0: sì.
1: 334 60 45
0: senza parolacce, non fate come me.
1: Non fate come lei.
0: No, non si fa.
1: Assolutamente, tanto noi possiamo leggere. E lamentatevi. Qual è la cosa? Oggi, 19 settembre 2026, mi voglio lamentare di questa cosa. Di ecco, scrivetelo e mandateci un bel messaggio. Ripetiamolo tranquilli, il numero di telefono 334 60 45 640.
0: E un lamento ce l'ho intanto nel frattempo, ci hanno scritto che questa notte si è allagata a casa, quindi già stamattina
1: quindi si sono lamentati col tempo.
0: È già iniziata male, immagino.
1: Ecco.
0: Vediamo se ci mandano qualche messaggio di approfondimento.
1: Va bene, nel frattempo voi potete dire a qualcuno tu sei un pezzo di me.
0: Oh!
1: Di me. No, di me. È il titolo della canzone di Max Gazzè.
0: Le parolacce volano.
1: No, sei un pezzo di me. È il titolo
0: pezzo
1: della
0: di
1: canzone.
0: Me, un pezzo di me.
1: Dipende dall'accento.

0: L'immensa Mina, l'immensa
1: grande,
0: Mina.
1: Grande.
0: Ecco, prima dicevamo appunto Nino D'Angelo ha avuto una seconda vita, mentre nel senso è uscito la sua docu-biografia,
1: sì, nuovo singolo.
0: L'anno scorso, nuovo singolo, quindi sta di nuovo, è ritornato di nuovo in auge.
1: E Mina, ritorna anche Mina.
0: Ma Mina non è mai
1: passata di moda.
0: Mina c'è sempre,
1: la storia
0: c'è sempre
1: infinita.
0: Stata.
1: Vero.
0: È lì che ci
1: e proprio conta. Ieri è uscito il suo nuovo singolo, anche il video ufficiale del brano dal titolo Vento di Passione, che poi anticipa anche il suo prossimo album intitolato Dilettevoli Inedite. Pensate che poi questo brano è una rilettura del celebre brano scritto da Pino Daniele, sì, e poi portato al successo nel duetto con Giorgia nel 2007. Che bella Giorgia, dopo l'ascoltiamo. Giorgia, ci siamo? Siamo ancora?
0: Sì, ce la facciamo, ti la faccio ascoltare, va bene. Quindi tra poco a rotazione arriverà anche su Rai Radio Tutta Italiana il nuovo singolo di Mina, che è uscito ieri proprio fresco.
1: Che poi interpretato il video dall'attore Luca Argentero e dalla regia di Oz Petek.
0: Ah, grande
1: Ferzan.
0: Va bene, bene, bene. 334 60 45 640. Questi ultimi 8 minuti insieme a Elena Scisci e a Marco Di Buono. Questa mattina Tutta Italiana Weekend. Abbiamo cominciato oggi. Nell'ultimo quarto d'ora ci siamo inventati sta rubrica fantastica, meravigliosa, gagliarda, che si chiama La... Lamentatevi
1: senza parolacce,
0: le lamentele. Di cosa vi volete lamentare? Inviateci un messaggio. Ecco, oggi proprio mi lamento di questa cosa. Di che cosa volete? Apriamo uno sportello di lamentele. Lamentatevi.
1: Ecco, io ho incontrato stamattina la tassista che si è lamentata perché purtroppo ha detto: ma qui il sabato
0: non si lavora.
1: Ho fatto solo una corsa. Ma com'è possibile? Che non ero io, però.
0: Che non eri tu.
1: E quindi ho detto: io mo me ne vado proprio al mare. E mi ha chiesto di dove.
0: Che meraviglia!
1: E voleva andare a Positano. E io ho detto vabbè, quindi
0: prendo
1: un
0: taxi.
1: Finale,
0: l'abbiamo sentita.
1: E quindi
0: no, ma veramente lei smette di lavorare e se ne va a Positano oggi?
1: Sì, domani ha detto, domani. Lo giuro, così me l'ha detto. E quindi ho detto vabbè, puoi andare.
0: Amo tutti i tassisti, anche perché ne sto conoscendo una marea.
1: Col traghetto, quindi certo. Andrà penso a Napoli e poi abbiamo chiacchierato
0: e poi arriva a Positano.
1: Sì.
0: Ma che bello.
1: Abbiamo parlato anche di cibo, ma siete, visto che a quest'ora sono le 11:53, ti piace?
0: Io vi volevo dire che dal 18 settembre, ovvero da ieri, fino a domani c'è la sagra del fungo porcino a Oriolo Romano.
1: Non mi piacciono
0: in
1: i funghi.
0: Provincia di Viterbo, è un problema tuo, perché io amo i funghi porcini. Mi sono già fatto una settimana fa una sagra, sempre ai Castelli Romani, sotto Rocca Priore, insomma, e mi sono fatto già una sagra del fungo porcino la scorsa settimana.
1: Da noi le nocciole, la sagra della castagna.
0: Ma anche da noi, non ti preoccupare, ce l'abbiamo anche noi.
1: Sfida autunnale.
0: Sì, da Lazio contro Campania, così. Comunque andate, io mi sono accivato, stand gastronomici, Sicilia, si mangia. Da ieri a domani. Da ieri, 18, 19 e 20, questo weekend, sagra del fungo porcino a Oriolo Romano. Comunque siamo addirittura d'arrivo, intanto ascoltiamoci, questa l'ha voluta lei, io mi dissocio dalla prossima canzone.
1: Bambina, Elettra Lamborghini.
0: Mi dissocio.

0: Purtroppo dobbiamo così interrompere la nostra Giorgia. Io te l'avevo detto, siamo riusciti a mettere questa
1: apposta.
0: Ma se me lo dicevi prima la mettevamo prima,
1: no,
0: vedi,
1: perché
0: Giorgia.
1: Tu non mi basti mai.
0: Ma perché non mi basti mai,
1: ma non
0: Giorgia.
1: Tu, Rai Radio Tutta Italiana, non mi basta
0: sì,
1: mai.
0: Perché purtroppo abbiamo finito qua, non ci posso credere, sono le 11:59, questa prima puntata insieme di Mattina Tutta Italiana Weekend è terminata.
1: No.
0: Quindi adesso che fai? Tu riprendi il treno e torni a casa?
1: No, ma che, perché vuoi sapere i fatti miei? Oh?
0: Come? No, è così, per sapere.
1: No, faccio un giro poi su Roma.
0: Ah, lei si fa un giro su Roma.
1: Andiamo a mangiare. Sì, mangio e poi parto, vai. Vado a fare jogging, metto le sneakers e vado.
0: E ti fai 4 chilometri e sì, 6 a piedi fino alla stazione Termine.
1: Sfida.
0: Non è una cosa male.
1: La sfida di questi weekend, ti farò sapere.
0: Elena Cici, è stato un piacere aver cominciato con te questa avventura.
1: Grazie Marco Di Bona, con te domani.
0: Io ritorno domani qui da solo, ma che meraviglia. Ciao a tutti, passate una bellissima giornata.
1: Ci vediamo prossimo weekend.
0: E certo, tu ci sarai. Brava, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu non

l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mattina Italiana Weekend. Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: a suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: L'anno è il 1994. Sono le prime imprese da campione al Giro d'Italia. La voce è quella di Marco Pantani in una intervista rilasciata alla televisione svizzera. Si sente che a parlare è un timido.
1: Premetto che il giorno prima vinci una tappa in maniera abbastanza prepotente, andai via in discesa rischiando forse più dell'ecito e vinsi una tappa che forse non era adatta neanche alle mie caratteristiche di green pair. Il giorno dopo c'era una tappa dolomitica dove c'era lo Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina e c'era l'arrivo alla Prica e ho vinto nettamente staccando gli avversari prima sul Mortirolo e poi sul Santa Cristina. Una volta terminata la tappa diciamo che è partito Marco Pantani che conoscevano magari tutti ed è arrivata un'altra persona, è arrivata una persona che per la gente era un'altra, non ero più io e al momento che ho tagliato il traguardo è cambiata un po' la mia vita, diciamo che da quel momento in poi c'è stata una trasformazione più che forse per me stesso, per gli altri.
0: Dice bene Pantani, la trasformazione per gli altri. Quel giorno parte un giovane promettente corridore e all'arrivo si presenta un campione. Lui sapeva di esserlo, questa è anche la sua forza. Gli altri, tutti gli altri, lo scoprono in quel momento. Lui stesso ammette però di essere rimasto scioccato quando il giorno dopo ha visto la sua fotografia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e il titolo «Pantani, sei un mito». Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe è rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: Professionista dal 1992 al 2003, 46 vittorie in carriera, riconosciuto fra i più grandi, se non il più grande, scalatore della storia del ciclismo. Nel 1995, a 25 anni, vince la medaglia di bronzo ai mondiali in Colombia. È uno dei pochi che ha vinto Giro e Tour nello stesso anno, il 1998. Come lui, soltanto altri sette: Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Steven Roche, Miguel Indurain e adesso è arrivato anche lo sloveno Tadej Pogačar. Questa l'immagine di Pantani che offre Alessandra De Stefano, inviata speciale Rai, che ha seguito 30 edizioni fra Giro e Tour, già direttrice di Rai Sport. Sentite che cosa dice rispetto alla prima volta che lo ha visto. Che cosa ha visto in lui?
1: La prima volta che ho visto Marco Pantani, nel senso che ho visto qualcosa in Marco Pantani, l'avevo già visto ma in televisione nel 95, ma io ricordo un'immagine di Pantani nel 97 dove ho visto il potenziale che c'era in lui, questo potenziale tragico che poi ha caratterizzato tutte le sue vittorie, no? Queste mani mai alzate, questa folla che partiva con questo vuoto e poi questo silenzio che lo accompagnava. Mi ricordo il silenzio della caduta del Chiunzi al Giro d'Italia del 97. Ero lì per fare dei servizi e mi colpì questo dettaglio della tutina strappata e di questa sua pedalata lenta e del fatto che non guardasse neanche la strada. Cioè aveva questa pedalata meccanica, come se, essendo fuori dai giochi, non gli interessasse neanche più.

0: suono prima di essere uno sport, è un suono. Spesso mi è capitato di rimanere sulla strada ad aspettare, a volte mi sono anche girata per sentire il rumore del gruppo, pensate che emozione palpabile, no? Però è un rumore quella, quando c'è quello scivolare. Ecco, io lì l'ho visto e ho detto, io sono certa che lo vedrò vincere, sono certa che con lui faremo tante cose insieme. L'ho visto cantare a Cesenatico in bicicletta mentre incrociava la mamma, l'ho visto portare sulla bici, l'ho visto lavare la bici, sistemare la bici, l'ho visto in stanza, l'ho visto piangere, l'ho visto emozionato, l'ho visto tradito, l'ho visto finito e rinato forse nello sguardo, perché lui aveva questa fuggevolezza, questo sguardo silente, perché il silenzio è una cosa, è un elemento importante per capire Marco, per questo amava la notte, perché si sentiva come un animale braccato, no? Lui andava a caccia la notte perché nella notte, nel buio, doveva ascoltare l'animale da cacciare, si sentiva lui stesso preda di un mondo che forse non ha capito la portata della sua sensibilità, della sua persona. E un giorno mi ricordo gli regalai il Conte di Monte Cristo e lui mi dette una spinta, perché Marco era così, ti mordeva, ti spingeva, una volta mi ha morso per comunicarti quello che non sapeva dire con le parole, no? Oppure ti diceva, tu mi fai le cose gratis, come se lui pagasse tutto, poi alla fine della sua vita ha pagato tutto. Però ecco, il silenzio è un elemento importante per capire chi ha Marco Pantani.
1: Era evidentemente un predestinato, una forza della natura concentrata in due occhi pungenti, proprio occhi a punta, lo sguardo di un ragazzo timido dotato di una grinta fuori dal comune, due orecchie a sventola grosse, il cranio rasato, il volto antico, segnato, però da inguaribile fanciullo. Due gambe secche e potenti come due ali che lo facevano decollare, caviglia stretta, polpaccio pieno, il corpo tanto magro quanto pieno di forza, di vigore. 1,72 m di altezza per 54-56 kg era il suo peso forma, 36 battiti cardiaci a riposo, 175 sotto sforzo massimo, 5,6 litri di capacità polmonare, qualcosa di sovrumano, di terribile, divino.
2: Eugenio Verzin ha mantenuto la maglia rosa, ma è Marco Pantani, 24enne romagnolo di Cesenatico, la grande rivelazione del giro. Dopo la vittoria di ieri, Pantani ha concesso il bis in quella odierna da Merano alla Plica con 3 Gran Premi della montagna.
3: E l'anno scorso, quando mi sono ritirato al giro a 3 tappe dalla fine, mi sono giurato che sarei tornato quest'anno per fare bene. Sicuramente non pensavo di fare tanto così, però molte volte la buona volontà premia.
1: E con la doppia vittoria al Giro d'Italia del 1994, qui annunciata da Adriano De Zan, voce storica delle telecronache del ciclismo, che decolla la carriera di Pantani. Due tappe consecutive, la 14ª con arrivo a Merano, prima vittoria da professionista affrontando una discesa con una posizione folle in bici e tutto indietro, e la 15ª tappa con arrivo alla Prica, dopo aver scalato i passi dello Stelvio e del Mortirolo, che già il nome torce le budella, dove Pantani ha fatto il vuoto. È in questo preciso momento che la gente si innamora di Pantani, un colpo di fulmine. Quel 5 giugno 1994 alla Prica, Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, c'era.
4: E fortunatamente ero presente e fui presente a qualche cosa di epocale, perché c'era un uomo in corsa che pareva imbattibile, che era Miguel Indurain, che aveva vinto e rivinto giri e tour, e i nostri paladini, che erano Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, al massimo dovevano accontentarsi del podio. In quel 94 succede una roba strana, che c'è un brutto anatrocolo con le orecchie a sventola, ancora i capelli un po' disseminati in maniera disordinata e non ancora calvo, che ne vince due addirittura, e la prima a Merano, la seconda alla Prica. E come le vince? Le vince da non emerito sconosciuto, perché Marco Pantani, questo è il suo nome, aveva già vinto un Giro d'Italia dei dilettanti, ma in quella squadra, che era la Carrera di Davide Boifava, Marco Pantani doveva aiutare Claudio Chiappucci.

0: che era il dichiarato capitano. E invece Marco Pantani ne combina due. Se ne va da solo, vince a Merano dopo aver attraversato le vette che dividono l'Italia da Sud Tirolo, dal Tirolo, e Passo di Giovo, eccetera, eccetera, e il giorno dopo vince la Brica. Vince la Brica esaltandosi su una certa montagna che farà la storia del ciclismo, il Passo del Mortirolo. Questo Marco Pantani, che non è ancora il pirata, perché diventerà dopo il pirata, vince due tappe di montagna, due tappe consecutive, due tappe in isolamento. Impossibile non occuparsi di lui, ma era un antipersonaggio per eccellenza, perché non era bello, non era estroverso, era quasi impacciato, reagiva come per dire: oh mamma mia, forse l'ho fatta più grossa di quanto il mio stesso direttore sportivo non si immaginasse. Teniamo presente che quando Pantani, nell'inverno antecedente, firmò per la Carrera, il direttore sportivo della Carrera, Davide Boifava, dopo aver firmato il contratto, disse a Marco: sei contento? E Marco Pantani rispose: l'affare l'avete fatto voi.
1: La buona volontà premia, diceva Marco Pantani. Anche la determinazione, certo. Ma che cosa c'è oltre la buona volontà e la determinazione? Lo racconta Beppe Martinelli, detto Martino, ex ciclista, poi direttore sportivo di Pantani dal 1992 al 2001, colui che lo ha guidato, sempre che si potesse guidare uno come Pantani. Lo ha guidato nelle sue stagioni da professionista, da campione, nelle due squadre in cui Pantani ha militato, prima la Carrera e poi la Mercatone 1.
2: Marco ha dimostrato da subito di avere una dote che era quella dello scalatore puro, cioè lui in salita aveva veramente qualcosa in più di tutti i corridori di quell'epoca lì. Ci sono stati grandi corridori che hanno provato anche a metterlo in difficoltà. Non dimentichiamo che Marco è riuscito a far dire a Indurain che lui in salita non ha mai trovato uno più forte di lui. Perciò la dote sicuramente principale è stata quella di andare forte in salita. E per andare forte in salita tu ti devi impegnare, devi fare tante cose in più di quello che magari è un velocista che sta a ruota e sfrutta il lavoro degli altri. E lui questo lo sapeva di essere forte, lo sapeva di riuscire a fare qualcosina in più di quello che erano le possibilità di altri corridori di quell'epoca lì. A lui piaceva fare degli allenamenti specifici in salita e molte volte le faceva come voleva lui, senza l'assillo del misuratore di potenza che c'erano già, senza preparatore. Aveva un po' un suo modo di fare che gli portava a essere più sereno, più tranquillo e senza avere lo stress che poteva esserci, eventualmente avere una tabella d'allenamento piuttosto. Lui andava a sensazione. Se la mattina stava bene usciva alle 8 la mattina, oppure poteva uscire anche alle 16 del pomeriggio, dove io dicevo: dimmi te che giornata hai fatto fino alle 16. Però lui tornava alle 19, tornava alle 20, era sereno e perciò a me che interessava era quello che si presentasse alle corse in condizioni di poter lottare per vincere. L'importanza della serenità è fondamentale, specialmente per un atleta campione fuori dal comune come era Marco Pantani. Cioè Marco non era schematico, gli piaceva fare un po' quello che gli passava in quel momento lì, non dico nella testa, ma nel suo modo di fare. Lui all'inizio di stagione cominciava piano piano, gli altri invece erano già più avanti, però dopo una settimana li raggiungeva e li staccava. Quella è proprio la differenza tra un campione e un corridore normale. Il corridore normale per arrivare lì doveva fare un determinato allenamento meticoloso, qua e là. Lui ci arrivava con la classe che aveva.
1: Nel 1994 al Tour de France Pantani non vince nessuna tappa, ma si aggiudica il terzo posto in classifica generale e si assicura la maglia bianca di miglior giovane. E l'anno dopo, sempre al Tour, rivince la maglia bianca della classifica dei giovani, ma soprattutto trionfa in due tappe di montagna. La prima sull'Alpe d'Huez, che è una delle salite epiche del ciclismo mondiale con i suoi 21 tornanti. Pantani parte a 13 km dal traguardo e si presenta solo all'arrivo con un minuto e mezzo di vantaggio.
3: Marco Pantani ormai in vista dell'arco di trionfo dell'ultimo chilometro. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince, sembra quasi che discuta con se stesso, sembra quasi che parli con se stesso per spiegarsi, per raccontarsi questa splendida vittoria.
1: La seconda vittoria la ottiene sui Pirenei, dopo una fuga di 42 chilometri nella nebbia sotto la pioggia, proprio un'impresa di altri tempi.
3: Pantani, il nuovo grande del nostro ciclismo, si è dimostrato sulle Alpi e sui Pirenei l'uomo nuovo, il grande protagonista del ciclismo mondiale. Marco Pantani trionfa in questa tappa pirenaica, trionfa alla grande con un attacco, abbiamo detto, quando mancavano ancora più di 30 km alla conclusione. Marco Pantani che ora ha un gesto di stizza quasi: ho vinto, ho vinto.
1: E questo è il Tour dove proprio il giorno dopo, in un incidente drammatico in discesa, morirà Fabio Casartelli, che Pantani ricorderà sempre. Pantani è questo, è un uomo generoso che ha una lunga memoria. In quegli anni il Tour lo correva anche Roberto Conti, professionista dall'86 al 2003, che nel 1994 vince proprio la tappa dell'Alpe d'Huez e di lì a un paio d'anni sarebbe diventato uno dei più fidati gregari e amici di Pantani. Lui può dire sia da avversario sia da compagno di squadra che uomo e che corridore era Marco Pantani.
4: Era un ciclista, cioè era nato per andare in bici. Ci sono quegli atleti proprio che fanno quello sport, sono nati per quello sport lì. Lui era nato per andare in bici perché aveva tutte le doti del campione, aveva il recupero che nello sport di resistenza è fondamentale, andava forte, ma veramente forte in salita, e aveva l'estro. E l'estro è per un ciclista vedere l'attimo, il momento, attaccare, lui guardava gli avversari, li vedeva, li studiava quasi, e percepiva che erano in difficoltà e lì li attaccava. Aveva questo diciamo così dono che l'aveva solo lui, ecco, e difatti era molto molto difficile fare le tattiche con lui perché decideva lì all'ultimo minuto.
1: Ecco, in gara Pantani non ha tattiche, l'unica è quella di stargli vicino e vedere cosa combina. È istintivo, è creativo, gli piacciono le sfide e ama divertirsi. E ancora il tempo in cui si mette dietro in fondo al gruppo di corridori e poi all'improvviso parte e supera tutti gli avversari a uno come da ragazzino faceva con gli amici. Il suo è un ciclismo che sta fra il monello e l'epica. Un ciclismo eroico che convive e risplende al tempo del ciclismo tecnologico, quello radiocomandato. Puro cuore e spavalderia, ma anche una notevole consapevolezza dei propri mezzi, del proprio talento. Viene già il sospetto che per lui la bici sia un modo di evadere. La sua prima fuga forse è proprio quella dalla vita di tutti i giorni. Insomma, una personalità arrivata nel momento giusto per questo sport, per l'Italia. E Pantani è servito anche a raccontare l'Italia. Marco Pastonesi, che lo ha seguito e raccontato per molti anni sulla Gazzetta dello Sport, ha un'idea tutta sua.
5: Il ciclismo è sport letterario. Alle corse i giornali nazionali inviavano spesso due giornalisti, un cronista sportivo per seguire la corsa e uno scrittore per raccontare l'Italia e gli italiani, esplorare o scoprire o riscoprire il nostro paese. E la Gazzetta dello Sport, il giornale che da sempre organizza il Giro d'Italia, allestiva una squadra di giornalisti di cui uno è incaricato di perdersi in storie dentro e fuori la corsa ed estrarne gemme, pepite, diamanti. L'ascesa di Marco Pantani restituisce questa possibilità, questa opportunità, questo privilegio giornalistico e letterario, storico e geografico, e restituisce anche qualcosa dell'antica epica, dell'antico eroismo, dell'antico stoicismo legati a quelli che erano stati definiti i forzati della strada, i corridori. Perché Pantani è uno scalatore e le salite sono il senso del ciclismo, il gusto, il sapore, il valore del sacrificio e della rinuncia, così negato dallo stile di vita pubblicizzato, commerciale e consumistico di oggi. Perché Pantani viene dal basso in tutti i sensi e ce l'ha fatta. Perché Pantani sembra l'ultimo corridore antico in una nuova generazione computerizzata, tecnologizzata, vattata. Perché Pantani, scavando, sembra custodire ancora tratti poetici. Penso alla sua natura di corridore solitario, penso al Carpegna, la sua salita di riferimento, penso alle storie, a volte semplici episodi confidati dai suoi gregari o dai suoi avversari, in cui Pantani dimostra sensibilità e generosità e schiettezza. Penso a quante volte Pantani è caduto e ha saputo rialzarsi, penso al peso di una pressione, di una responsabilità, di un successo che rischiano di soffocarlo. Penso alla sua fragilità ossea, ma anche e soprattutto a quella caratteriale. C'è un momento in cui Pantani è tutti noi e quando in montagna, in salita, dichiara l'attacco, si sfila la bandana, la getta sulla strada come un torero che rinuncia alla propria muleta, impugna il manubrio basso come fa un velocista prima di una volata, poi si alza sui pedali, scatta in faccia ai suoi avversari. Quello è il momento in cui Pantani è tutti noi.
1: È vero, Pantani riesce a essere, in certi momenti, tutti noi, però spesso si ha la sensazione, a vederlo in corsa, che si batta sempre da solo contro tutto e tutti. I successi di Marco avvicinano al ciclismo anche coloro che di ciclismo e di sport non si interessano. Grandi imprese, però anche gravi incidenti nella sua storia. Ferite, dolori che fanno da contraltare alla felicità per le vittorie. E le cicatrici si vedono tutte sul suo fisico, nel suo sguardo, sul suo viso, è come se dopo ogni trionfo nella vicenda di Pantani ci fosse una mano che gliene chiedesse conto, lo bastonava e lo gettava a terra. Prova a rialzarti. Quella era la sfida. E lui si rialzava e riprendeva a pedalare con più determinazione di prima, perché la sua forza, principalmente, era nella testa. E si vedrà bene.
6: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

più la faccia, cammino nel vento gelido. Ma vorrei forse avere preso un'altra giacca, testa di cazzo come al solito.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà in settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti, almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20esima. 25esima posizione per Cabana di Irama, 24esima posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini è 24esima tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2. 23esima posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22esima posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax. Stabile in 21esima posizione Mamma No Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20esima posizione, soltanto in 20esima posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20esima posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

0: Settimana fa erano primo in classifica Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa parte.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi, una dietro l'altra, le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica. 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sedicesima posizione, insomma è rimasto sempre nella zona di Schicaldi, però cresce piano piano qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente direi.

più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana, esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, la musica scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto una musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Talk.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Saluto!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà in settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti, almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20esima. 25esima posizione per Cabana di Irama, 24esima posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini, è 24esima tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2. 23esima posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22esima posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax, stabile in 21esima posizione Mamma Non Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20esima posizione, soltanto in 20esima posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20esima posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

13ª posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi, una dietro l'altra, le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica, 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

tredicesima posizione, insomma è rimasto sempre nella zona di dischi caldi, però cresce piano piano qualcosa per te e lui è il nostro Ligabue.

12ª posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in 12ª posizione abbiamo Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sembra una canzone estiva, decisamente, direi.

Ricordiamo, la più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana esce dalla classifica delle top 10, Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E ci siamo, bentornati alla Top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors. In nona posizione questa settimana.

0: all'ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone Serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto, Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Posizione invece, eccoci qua in salita, ecco, inaspettatamente in salita un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakesh e Gepe Ghegno con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella top 10, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa

dalla seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif, o Saif come volete, è primo in classifica in questa settimana che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 1 settembre. Dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.

0: L'anno è il 1994. Sono le prime imprese da campione al Giro d'Italia. La voce è quella di Marco Pantani in una intervista rilasciata alla televisione svizzera. Si sente che a parlare è un timido.
1: Premetto che il giorno prima vinci una tappa in maniera abbastanza prepotente, andai via in discesa rischiando forse più dell'ecito e vinsi una tappa che forse non è adatta neanche alle mie caratteristiche di green pair. Il giorno dopo c'era una tappa dolomitica dove c'era lo Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina e c'era l'arrivo alla Prica e ho vinto nettamente staccando gli avversari prima sul Mortirolo e poi sul Santa Cristina. Una volta terminata la tappa diciamo che è partito Marco Pantani che conoscevano magari tutti ed è arrivata un'altra persona, è arrivata una persona che per la gente era un'altra, non ero più io e al momento che ho tagliato il traguardo è cambiata un po' la mia vita, diciamo che da quel momento in poi c'è stata una trasformazione più che forse per me stesso, per gli altri.
0: Dice bene Pantani, la trasformazione per gli altri. Quel giorno parte un giovane promettente corridore e all'arrivo si presenta un campione. Lui sapeva di esserlo, questa è anche la sua forza. Gli altri, tutti gli altri, lo scoprono in quel momento. Lui stesso ammette però di essere rimasto scioccato quando il giorno dopo ha visto la sua fotografia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e il titolo «Pantani, sei un mito». Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: Professionista dal 1992 al 2003, 46 vittorie in carriera, riconosciuto fra i più grandi, se non il più grande, scalatore della storia del ciclismo. Nel 1995, a 25 anni, vince la medaglia di bronzo ai mondiali in Colombia. È uno dei pochi che ha vinto Giro e Tour nello stesso anno, il 1998. Come lui, soltanto altri sette: Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Steven Roche, Miguel Indurain e adesso è arrivato anche lo sloveno Tadej Pogačar. Questa l'immagine di Pantani che offre Alessandra De Stefano, inviata speciale Rai, che ha seguito 30 edizioni fra Giro e Tour, già direttrice di Rai Sport. Sentite che cosa dice rispetto alla prima volta che lo ha visto. Che cosa ha visto in lui?
1: La prima volta che ho visto Marco Pantani, nel senso che ho visto qualcosa in Marco Pantani, l'avevo già visto ma in televisione nel 95, ma io ricordo un'immagine di Pantani nel 97 dove ho visto il potenziale che c'era in lui, questo potenziale tragico che poi ha caratterizzato tutte le sue vittorie, no? Queste mani mai alzate, questa folla che partiva con questo vuoto e poi questo silenzio che lo accompagnava. Mi ricordo il silenzio della caduta del Chiunzi al Giro d'Italia del 97. Ero lì per fare dei servizi e mi colpì questo dettaglio della tutina strappata e di questa sua pedalata lenta e del fatto che non guardasse neanche la strada. Cioè aveva questa pedalata meccanica, come se essendo fuori dai giochi non gli interessasse neanche più pedalare come pedalava lui. E quindi questa immagine di questo silenzio che lo ha accompagnato, però sai, quando nel silenzio percepisci qualcosa, perché poi il ciclismo è un rumore, no? Il ciclismo è un rumore, è un suono, prima di essere uno sport, è un suono. Spesso mi è capitato di rimanere sulla strada ad aspettare, a volte mi sono anche girata per sentire il rumore del gruppo, pensate che emozione palpabile, no? Però è un rumore quando c'è quello scivolare. Ecco, io lì l'ho visto e ho detto, io sono certa che lo vedrò vincere, sono certa che con lui faremo tante cose insieme. E l'ho visto cantare a Cesenatico in bicicletta mentre incrociava la mamma, l'ho visto portare sulla bici, l'ho visto lavare la bici, sistemare la bici, l'ho visto in stanza, l'ho visto piangere, l'ho visto emozionato, l'ho visto tradito, l'ho visto finito e rinato forse nello sguardo, perché lui aveva questa fuggevolezza, questo sguardo silente, perché il silenzio è una cosa, è un elemento importante per capire Marco. Per questo amava la notte, perché si sentiva come un animale braccato, no? Lui andava a caccia la notte proprio perché nella notte, nel buio, doveva ascoltare l'animale da cacciare, si sentiva lui stesso preda di un mondo che forse non ha capito la portata della sua sensibilità, della sua persona. E un giorno mi ricordo gli regalai il Conte di Monte Cristo e lui mi dette una spinta, perché Marco era così, ti mordeva, ti spingeva una volta, mi ha morso per comunicarti quello che non sapeva dire con le parole, no? Oppure ti diceva, tu mi fai le cose gratis, come se lui pagasse tutto, poi alla fine della sua vita ha pagato tutto. Però ecco, il silenzio è un elemento importante per capire chi è Marco Pantani.
0: Era evidentemente un predestinato, una forza della natura concentrata in due occhi pungenti, proprio occhi a punta, lo sguardo di un ragazzo timido dotato di una grinta fuori dal comune, due orecchie a sventola grosse, il cranio rasato, il volto antico, segnato, però da inguaribile fanciullo. Due gambe secche e potenti come due ali che lo facevano decollare, caviglia stretta, polpaccio pieno, il corpo tanto magro quanto pieno di forza, di vigore. 1,72 m di altezza per 54-56 kg era il suo peso forma, 36 battiti cardiaci a riposo, 175 sotto sforzo massimo, 5,6 litri di capacità polmonare, qualcosa di sovrumano, di terribile, divino.
2: Eugenio Versin ha mantenuto la maglia rosa, ma è Marco Pantani, 24enne romagnolo di Cesenatico, la grande rivelazione del Giro. Dopo la vittoria di ieri, Pantani ha concesso il bis in quella odierna da Merano alla Plica con tre gran premi della montagna.
3: E l'anno scorso, quando mi sono ritirato al Giro a tre tappe dalla fine, mi sono giurato che sarei tornato quest'anno per fare bene. Sicuramente non pensavo di fare tanto così, però molte volte la buona volontà premia.
0: È E con la doppia vittoria al Giro d'Italia del 1994, qui annunciata da Adriano De Zan, voce storica delle telecronache del ciclismo, che decolla la carriera di Pantani. Due tappe consecutive, la 14ª con arrivo a Merano, prima vittoria da professionista affrontando una discesa con una posizione folle in bici e tutti indietro, e la 15ª tappa con arrivo all'Aprica dopo aver scalato i passi dello Stelvio e del Mortirolo, che già il nome torce le budella, dove Pantani ha fatto il vuoto. È in questo preciso momento che la gente si innamora di Pantani, un colpo di fulmine. Quel 5 giugno 1994 all'Aprica Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, c'era.
4: E fortunatamente ero presente e fui presente a qualche cosa di epocale, perché c'era un uomo in corsa che pareva imbattibile, che era Miguel Indurain, che aveva vinto e rivinto giri e tour, e i nostri paladini, che erano Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, al massimo dovevano accontentarsi del podio. In quel 94 succede una roba strana, che c'è un brutto anatrocolo con le orecchie a sventola, ancora i capelli un po' disseminati in maniera disordinata e non ancora calvo, che ne vince due addirittura, e la prima a Merano, la seconda all'Aprica. E come le vince? Le vince da non emerito sconosciuto, perché Marco Pantani, questo è il suo nome, aveva già vinto un Giro d'Italia dei dilettanti, ma in quella squadra, che era la carriera di Davide Boifava, Marco Pantani doveva aiutare Claudio Chiappucci, che era il dichiarato capitano. E invece Marco Pantani ne combina due, se ne va da solo, vince a Merano dopo aver attraversato le vette che dividono l'Italia da Sud Tirolo, dal Tirolo e Passo di Giovo, eccetera eccetera, e il giorno dopo vince l'Aprica esaltandosi su una certa montagna che farà la storia del ciclismo, il Passo del Mortirolo. Questo Marco Pantani, che non è ancora il pirata, perché diventerà dopo il pirata, vince due tappe di montagna, due tappe consecutive, due tappe in isolamento. Impossibile non occuparsi di lui, ma era un antipersonaggio per eccellenza, perché non era bello, non era estroverso, era quasi impacciato, reagiva come per dire: oh mamma mia, forse l'ho fatta più grossa di quanto il mio stesso direttore sportivo non si immaginasse. Teniamo presente che quando Pantani, nell'inverno antecedente, firmò per la carriera, il direttore sportivo della carriera, Davide Boifava, dopo aver firmato il contratto, disse a Marco: «Sei contento?» E Marco Pantani rispose: «L'affare l'avete fatto voi».
0: La buona volontà premia, diceva Marco Pantani. Anche la determinazione, certo. Ma che cosa c'è oltre la buona volontà e la determinazione? Lo racconta Beppe Martinelli, detto Martino, ex ciclista, poi direttore sportivo di Pantani dal 1992 al 2001, colui che lo ha guidato, sempre che si potesse guidare uno come Pantani. Lo ha guidato nelle sue stagioni da professionista, da campione, nelle due squadre in cui Pantani ha militato.

0: anche a metterlo in difficoltà. Non dimentichiamo che Marco è riuscito a far dire a Indurain che lui in salita non ha mai trovato uno più forte di lui. Perciò la dote sicuramente principale è stata quella di andare forte in salita. E per andare forte in salita tu ti devi impegnare, devi fare tante cose in più di quello che magari è un velocista che sta a ruota e sfrutta il lavoro degli altri. E lui questo lo sapeva di essere forte, lo sapeva di riuscire a fare qualcosina in più di quello che erano le possibilità di altri corridori di quell'epoca lì. A lui piaceva fare degli allenamenti specifici in salita e molte volte le faceva come voleva lui, senza l'assillo del misuratore di potenza che c'erano già, senza preparatore. Aveva un po' un suo modo di fare che gli portava a essere più sereno, più tranquillo e senza avere lo stress che poteva esserci, eventualmente avere una tabella d'allenamento piuttosto. Lui andava a sensazione. Se la mattina stava bene, usciva alle 8 la mattina, oppure potevo uscire anche alle 16 del pomeriggio, dove io dicevo, dimmi te che giornata hai fatto fino alle 16. Però lui tornava alle 19, tornava alle 20, era sereno e perciò a me che interessava era quello che si presentasse alle corse in condizioni di poter lottare per vincere. L'importanza della serenità è fondamentale, specialmente per un atleta campione fuori dal comune come era Marco Pantani. Cioè Marco non era schematico, gli piaceva fare un po' quello che gli passava in quel momento lì, non dico nella testa, ma nel suo modo di fare. Lui all'inizio di stagione cominciava piano piano, gli altri invece erano già più avanti, però dopo una settimana li raggiungeva e li staccava. Quella è proprio la differenza tra un campione e un corridore normale. Il corridore normale per arrivare lì doveva fare un determinato allenamento meticoloso, qua e là. Lui ci arrivava con la classe che aveva.
1: Nel 1994 al Tour de France Pantani non vince nessuna tappa, ma si aggiudica il terzo posto in classifica generale e si assicura la maglia bianca di miglior giovane. E l'anno dopo, sempre al Tour, rivince la maglia bianca della classifica dei giovani, ma soprattutto trionfa in due tappe di montagna. La prima sull'Alpe d'Huez, che è una delle salite epiche del ciclismo mondiale con i suoi 21 tornanti. Pantani parte a 13 km dal traguardo e si presenta solo all'arrivo con un minuto e mezzo di vantaggio.
2: Marco Pantani ormai in vista dell'arco di trionfo dell'ultimo chilometro. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince. Sembra quasi che discuta con se stesso, sembra quasi che parli con se stesso per spiegarsi, per raccontarsi questa splendida vittoria.
1: La seconda vittoria la ottiene sui Pirenei, dopo una fuga di 42 chilometri nella nebbia sotto la pioggia, proprio un'impresa di altri tempi.
2: Pantani, il nuovo grande del nostro ciclismo, si è dimostrato sulle Alpi e sui Pirenei, l'uomo nuovo, il grande protagonista del ciclismo mondiale. Marco Pantani trionfa in questa tappa pirenaica, trionfa alla grande con un attacco, abbiamo detto, quando mancavano ancora più di 30 km alla conclusione. Marco Pantani che ora ha un gesto di sfida quasi, ho vinto, ho vinto.
1: E questo è il Tour dove proprio il giorno dopo, in un incidente drammatico, in discesa, morirà Fabio Casartelli, che Pantani ricorderà sempre. Pantani è questo, è un uomo generoso che ha una lunga memoria. In quegli anni il Tour lo correva anche Roberto Conti, professionista dall'86 al 2003. Che nel 1994 vince proprio la tappa dell'Alpe d'Huez e di lì a un paio d'anni sarebbe diventato uno dei più fidati gregari e amici di Pantani. Lui può dire sia da avversario sia da compagno di squadra che uomo e che corridore era Marco Pantani.
3: Era un ciclista, cioè era nato per andare in bici. Ci sono quegli atleti proprio che fanno quello sport, sono nati per quello sport lì. Lui era nato per andare in bici perché aveva tutte le doti del campione, aveva il recupero che nello sport di resistenza è fondamentale.

0: andava forte, ma veramente forte in salita, e aveva l'estro. E l'estro è per un ciclista vedere l'attimo, il momento, attaccare, lui guardava gli avversari, li vedeva, li studiava quasi, e percepiva che erano in difficoltà e lì li attaccava. Aveva questo diciamo così dono che l'aveva solo lui, ecco, e difatti era molto molto difficile fare le tattiche con lui, perché decideva lì all'ultimo minuto.
1: Ecco, in gara Pantani non ha tattiche, l'unica è quella di stargli vicino e vedere cosa combina. È istintivo, è creativo, gli piacciono le sfide e ama divertirsi. E ancora il tempo in cui si mette dietro, in fondo al gruppo di corridori, e poi all'improvviso parte e supera tutti gli avversari a uno, come da ragazzino faceva con gli amici. Il suo è un ciclismo che sta fra il monello e l'epica. Un ciclismo eroico che convive e risplende al tempo del ciclismo tecnologico, quello radiocomandato. Puro cuore e spavalderia, ma anche una notevole consapevolezza dei propri mezzi, del proprio talento. Viene già il sospetto che per lui la bici sia un modo di evadere. La sua prima fuga forse è proprio quella dalla vita di tutti i giorni. Insomma, una personalità arrivata nel momento giusto per questo sport, per l'Italia. E Pantani è servito anche a raccontare l'Italia. Marco Pastonesi, che lo ha seguito e raccontato per molti anni sulla Gazzetta dello Sport, ha un'idea tutta sua.
2: Il ciclismo è sport letterario. Alle corse i giornali nazionali inviavano spesso due giornalisti, un cronista sportivo per seguire la corsa e uno scrittore per raccontare l'Italia e gli italiani, esplorare o scoprire o riscoprire il nostro paese. E la Gazzetta dello Sport, il giornale che da sempre organizza il Giro d'Italia, allestiva una squadra di giornalisti, di cui uno incaricato di perdersi in storie dentro e fuori la corsa ed estrarne gemme, pepite, diamanti. L'ascesa di Marco Pantani restituisce questa possibilità, questa opportunità, questo privilegio giornalistico e letterario, storico e geografico, e restituisce anche qualcosa dell'antica epica, dell'antico eroismo, dell'antico stoicismo, legati a quelli che erano stati definiti i forzati della strada, i corridori. Perché Pantani è uno scalatore e le salite sono il senso del ciclismo, il gusto, il sapore, il valore del sacrificio e della rinuncia, così negato dallo stile di vita pubblicizzato, commerciale e consumistico di oggi. Perché Pantani viene dal basso in tutti i sensi, e ce l'ha fatta, perché Pantani sembra l'ultimo corridore antico in una nuova generazione computerizzata, tecnologizzata, vattata. Perché Pantani, scavando, sembra custodire ancora tratti poetici. Penso alla sua natura di corridore solitario, penso al Carpegna, la sua salita di riferimento, penso alle storie, a volte semplici episodi confidati dai suoi gregari o dai suoi avversari, in cui Pantani dimostra sensibilità e generosità e schiettezza. Penso a quante volte Pantani è caduto e ha saputo rialzarsi, penso al peso di una pressione, di una responsabilità, di un successo che rischiano di soffocarlo. Penso alla sua fragilità ossea, ma anche e soprattutto a quella caratteriale. C'è un momento in cui Pantani è tutti noi, e quando in montagna, in salita, dichiara l'attacco, si sfila la bandana, la getta sulla strada come un torero che rinuncia alla propria muleta, impugna il manubrio basso come fa un velocista prima di una volata, poi si alza sui pedali, scatta in faccia ai suoi avversari. Quello è il momento in cui Pantani è tutti noi.
1: È vero, Pantani riesce a essere, in certi momenti, tutti noi. Però spesso si ha la sensazione, a vederlo in corsa, che si batta sempre da solo contro tutto e tutti. I successi di Marco avvicinano al ciclismo anche coloro che di ciclismo e di sport non si interessano. Grandi imprese, però anche gravi incidenti nella sua storia. ferite, dolori che fanno da contraltare alla felicità per le vittorie. E le cicatrici si vedono tutte sul suo fisico, nel suo sguardo, sul suo viso. È come se dopo ogni trionfo nella vicenda di Pantani ci fosse una mano che gliene chiedesse conto, lo bastonava e lo gettava a terra. Prova a rialzarti. Quella era la sfida. E lui si rialzava e riprendeva a pedalare con più determinazione di prima, perché la sua forza principalmente era nella testa. E si vedrà bene.
3: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici Mix, Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: la casa, il cascinale, la mucca.
1: Beh,
0: il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Viteltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salem, ma...
0: No. Il fatto è...

hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
0: È uguale. In fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, oh, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
0: Il

0: uno che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi? Soliti.

0: alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre col forcone.
1: Ah, vabbè.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati.

nuovo entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Tri,

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

Oh no.

0: Mitrovic.
1: Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, bentornati alla Top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, in nona posizione questa settimana.

0: all'ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone Serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto, Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per soldi e per amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non rompere le prime cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Quinta posizione invece, eccoci qua, in salita, ecco, inaspettatamente in salita, un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakech e Gepe Ghegno con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella Top Ten, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa

tra la seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif, o Saif come volete, è primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto. Odio le corsie,

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1974, mi ritorni in mente, in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'espresso Roma Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Iva Zanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.